0: La drôle d'heure. BPM 96.5.
1: La mattina e mala la capoccia, gli soldi di monlite, mi gratta un po' la poscia, via, giusca dati, vien pure ricrirà sa mere, sa di dire che gli pellicri sulla twittere. Ah!